0: Santo cielo, signor!
1: Sì, in questa notte! Quando dorme Ginevra si adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come lei e più. E poi, nelle sue

vero porto avviso la corte, e Cristo al mar vicin, quasi un baleno l'hanno gettò.

0: l'alma reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpi dei iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto,
0: aria sventura,
1: caro genitor, arma
0: il

Leggi! Di notte, per la porta della stanza, l'urcanio dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. Espose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa e soffre sostenere.

se innocente tu sei, sperarti lice che vinca il tuo campione. Polinesso,

0: innocente figlia, vieni al trionfo, al giubilo, agli amplessi.
1: Sposa, mia dolce sposa, a me la morte si dei.